0: Radio 1 Desire.
1: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

fate l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci casca con te, ho fatto l'amore con me, per stare sempre.

Ho fatto l'amore con me e sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te.